0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile cavare.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta Lit, segui il suo

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio, la musica, emozioni forti. Con Radio sei anche tu dei nostri.
2: Radio La Voce.
3: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente, ma non sono com'ero, e quella volta

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

una quando? Ma prima, no? Se vedono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing, se me lo dicevi prima, ma io bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Guarda qua.
1: Vai.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male era già si da solo,
0: E allora sarà ancora bello!

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It's

passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Bertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo, che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici e

0: premio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Sono le 4.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuto da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, ah, io voglio diventare

concetto strano. Se lo pensi è già finito. Se lo immagini perdi tempo a cercarlo. Il tempo è croce, Dio, siamo noi. Il tempo è il mio delirio. La mia musica è il tempo. È il mio corpo, il mio tempio. Il tempo non dimentica. Mi chiama tutte le volte, mi obbliga a pensarlo, maledetto. E io gli rispondo che il tempo lo passerei con te a cantare, a fare l'amore. E che nel coraggio delle idee c'è la libertà. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo.

ma che continua a pregare. Tempo è perso a non amare, tempo lui non sa aspettare. Tempo sei tu, il mio corpo, il mio tempio. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo, perché l'amore

sei tu che mi ami. Vita è una madre che abbraccia suo figlio. Vita è fare pace mentre tutto intorno va a puttane. Vita è vedere le ferite che ti trasformano in un campione. Vita sei tu che sorridi e mi perdoni un'altra.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Sono le 6.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Yes, ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: È

Ogni vita lascia un segno, come sulla neve una slitta, come una carta visa alla cassa che slitta. La vita è unica come la torre per Pisa, come lo spartito scrivo per Elisa. E se non trovassi le parole sarei come un diario senza memorie, o come un fuorilegge senza le pistole.

Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
2: Siamo diventati grandi.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 20 maggio, che apriamo con San Vito, dove il prossimo venerdì 22 maggio alle ore 19.30 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale è convocata un'assemblea pubblica informativa.

0: per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune di San Vito. Il nuovo organismo, si legge nella nota stampa del comune, è stato già costituito con l'approvazione del regolamento comunale, sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile dei volontari. Inoltre, l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturale o altri eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo. Sostenere la gestione per le emergenze locali, ma anche promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza e collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi in emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Con la sentenza ufficialmente depositata, il TAR Sardegna ha condannato la Soprintendenza Archeologica Belle Arti di Cagliari-Oristano a pagare i danni causati alla società Turicost SRL, proprietaria dell'hotel Sincantu di Villa Simius, pari a 700.000 euro, cifra che comunque non accontenta la società che ne aveva chiesto 7,3 milioni per mancati guadagni. La faccenda ha avuto inizio quando la Turicost aveva presentato un piano casa per l'hotel Sincantu con il quale desiderava ottenere l'autorizzazione all'incremento volumetrico della struttura sulla base del piano casa regionale. L'obiettivo era costruire un ristorante collegato alle stanze per offrire ai clienti un servizio che mancava. Questo progetto però non aveva trovato il consenso della soprintendenza, che considerava il piano illegittimo. Contro la decisione della soprintendenza si era mossa anche la Regione Sardegna, che aveva impugnato i pareri negativi davanti alla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che non era compito dell'ufficio cagliaritano del Ministero della Cultura disapplicare la norma regionale, che nel frattempo era scaduta perché la sua efficacia era limitata nel tempo. I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale hanno ritenuto ragionevoli le motivazioni presentate dalla società alberghiera, tanto da condannare, come detto, la soprintendenza al pagamento di oltre 700.000 euro, che comunque risultano nettamente inferiori rispetto alla richiesta formulata dalla Turicost. Ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 22 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni. Informazioni. News. Informazioni. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Ascolta La Voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

come ci si lega, ma so bene quanto vale un contratto. Nulla è per sempre, nel rimorso l'odio annega, potevamo rimanere in contatto.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nane di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
1: L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 20 maggio, che apriamo con San Vito, dove il prossimo venerdì 22 maggio alle ore 19.30 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune di San Vito. Il nuovo organismo, si legge nella nota stampa del comune, è stato già costituito con l'approvazione del regolamento comunale sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile e dei volontari. Inoltre l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturale o altri eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo. Sostenere la gestione per le emergenze locali, ma anche promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza e collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi in emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Con la sentenza ufficialmente depositata, il TAR Sardegna ha condannato la soprintendenza archeologica Belle Arti di Cagliari-Oristano a pagare i danni causati alla società Turicost SRL, proprietaria dell'hotel Sincantu di Villa Simius, pari a 700.000 euro, cifra che comunque non accontenta la società che ne aveva chiesto 7,3 milioni per mancati guadagni. La faccenda ha avuto inizio quando la Turicost aveva presentato un piano casa per l'hotel Sincantu con il quale desiderava ottenere l'autorizzazione all'incremento volumetrico della struttura sulla base del piano casa regionale. L'obiettivo era costruire un ristorante collegato alle stanze per offrire ai clienti un servizio che mancava. Questo progetto però non aveva trovato il consenso della soprintendenza che considerava il piano illegittimo. Contro la decisione della soprintendenza si era mossa anche la regione Sardegna che aveva impugnato i pareri negativi davanti alla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che non era compito dell'ufficio cagliaritano del Ministero della Cultura disapplicare la norma regionale che nel frattempo era scaduta perché la sua efficacia era limitata nel tempo. I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale hanno ritenuto ragionevoli le motivazioni presentate dalla società alberghiera, tanto da condannare, come detto, la soprintendenza al pagamento di oltre 700.000 euro che comunque risultano nettamente inferiori rispetto alla richiesta formulata dalla Turicost. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 22 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
1: L'informazione di Radio La Voce.

fuori il pugno. Se la luce in questo buio, è vero, odio il 10 maggio, ma amo il 12 di luglio.

0: Sono le 11 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog, mentre un cretino dice puttanate d'un talk show. Vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressappochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 11:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei.

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 20 maggio, che apriamo con San Vito, dove il prossimo venerdì 22 maggio alle ore 19:30 presso la sala consiliale del Palazzo Municipale è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune di San Vito. Il nuovo organismo, si legge nella nota stampa del comune, è stato già costituito con l'approvazione del regolamento comunale, sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile dei volontari. Inoltre, l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturale o altri eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo. Sostenere la gestione per le emergenze locali, ma anche promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza e collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi in emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Con la sentenza ufficialmente depositata, il TAR Sardegna ha condannato la Soprintendenza Archeologica Belle Arti di Cagliari-Oristano a pagare i danni causati alla società Turicost SRL, proprietaria dell'hotel Sincantu di Villa Simius, pari a 700.000 euro, cifra che comunque non accontenta la società che ne aveva chiesto 7,3 milioni per mancati guadagni. La faccenda ha avuto inizio quando la Turicost aveva presentato un piano casa per l'hotel Sincantu, con il quale desiderava ottenere l'autorizzazione all'incremento volumetrico della struttura sulla base del piano casa regionale. L'obiettivo era costruire un ristorante collegato alle stanze per offrire ai clienti un servizio che mancava. Questo progetto però non aveva trovato il consenso della soprintendenza, che considerava il piano illegittimo. Contro la decisione della soprintendenza si era mossa anche la Regione Sardegna, che aveva impugnato i pareri negativi davanti alla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che non era compito dell'ufficio cagliaritano del Ministero della Cultura disapplicare la norma regionale, che nel frattempo era scaduta perché la sua efficacia era limitata nel tempo. I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale hanno ritenuto ragionevoli le motivazioni presentate dalla società alberghiera, tanto da condannare, come detto, la soprintendenza al pagamento di oltre 700.000 euro, che comunque risultano nettamente inferiori rispetto alla richiesta formulata dalla Turicost. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 22 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento. Seguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

Chi si incontrava su conosce festa, chi sia da Milano, a Genova, in Bidda, a si incontrare con quella è sempre cosa bella. D'accabbavo sempre su stesso modo, qua cadri a riso, qua barzelletta e poi s'arragotto. Ieci con questa marolla ci dio segata se ho cresciuto un noso puro. E finito su tempo di essere ciocchetto, sia un manno. Io sono imparato a spesa nostra, e ho vivo e toccato quanto sia dura se mi staccai sosso.

razza sta spiga e vasta, spiga e trigo, sta mendo come a Ricci. Chi vuoi sempre per Ricci non fudi. Ti sta accabata giocai. Tenisti sa meccanica o i scarro dei Vaur. Buttoi de madriperla o d'acqua da gazzosa. O quando giocasti sia su gioco a sta campana.

sei la più gran mignotte. Però non è un mistero che fai mucho dinero.

0: si balla missa. Quando uscivo da chiesa, grande, fare la messa a man, facevo un ballo in piazza chiesa, si era su balla missa.
1: Insistare in variante a mesa strada, da ballo, su me in famiglia, in loca famiglia.
2: Rara la domenica che non si ballava. E come si faceva ad avvertire? Noi eravamo nel bar, quando la prima che passava, una di loro, eccetera, oh, guarda che si balla in tale posto. O da mio fratello, o da Alfio Porcur, o da qualcuno che si sposava e che era magari amico di famiglia. E allora si andava, e potevo guardare, e poi no. E allora si andava a ballare.
3: Generazioni appunto molto più precedenti alla mia, già diciamo c'era quel miscuglio tipico quando si faceva il ballo tra ballo sardo e ballo civile.
2: No? I giovani non andavano a ballare il ballo sardo, ballavano il ballo liscio, il ballo sardo lo facevano gli anziani anche di 60-70 anni.
4: Parlando questa gente antica prima, ma Dio non parlava mai in ballo sardo.
5: Qua a Serrenti, intorno agli anni 70, c'erano sì e no una decina di persone che ancora avevano competenza del passo, cioè sapevano ballare il ballo sardo, e ci fecero vedere tutte le particolarità del passo, quindi le caratteristiche, e le variazioni, i movimenti, la postura, e quindi ci diano tutti i consigli che loro ritenevano utili per questo passo. E tutto questo lavoro ha fatto sì che oggi sicuramente a Serrenti non meno di 300-400 persone almeno conoscono la struttura base del passo di Serrenti.
6: Facendo savare scemes, fiente cantendo motettoso, cantare motettoso, non vuoi neanche che fiente cosa imparate scelte. Dopo diventa pensante e fa diventa questa rima.
7: Quando devi a tirando va massimamente, tirando presucci, tirando loris e le... E sai se cantai a uso, può distrarre se a Dio, ci passa il sole.

0: Trabalhai.
1: De putrabalai, domandu boita, astu manco vesa, pore ni guaranju, savaga chi dona, antestu una cosita, non basta po gena e non basta po brangiu, ma de un marrangiu, e altra ramanera, e a sa buttaghera, mi davi un giro. Papu bufa fido,
0: mi da portai, buru non pagendi, cambi u bottega de in tanti.

causa e passa e buonanotte che so si la causa. E a pizzo de su monti che so si la

0: Sono le 14 e 26 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 14 e 27 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
5: Un buongiorno caloroso a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 18 al 24 maggio 2026. Prima di iniziare andando a scoprire i top 10 di Italia Hit Parade, un grosso saluto al vostro Mario e altrettanto grande il saluto al nostro Michele al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio, Radio La Voce, 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Direi a questo punto di andare a scoprire la posizione numero 10, dove scende di un posto rispetto alla settimana scorsa, Nait. L'album si intitola Io Individuo, ci ascoltiamo, Ci Nasci, Ci Muori.

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: ascoltati, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Era New Entry la settimana scorsa, parliamo di Samurai J che troviamo in ottava posizione con l'album Amatore. Ci ascoltiamo il brano veramente gettonatissimo, Ossessione.

0: all'ascolto di Italia e Parenti, classifica dal 18 al 24 maggio 2026, posizione numero 7, scende di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono un grande è il momento di ascoltare il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare per la prima volta la settimana scorsa dal titolo Gioia.
1: C'era un uomo nel mio spazio.

siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna due posti Serena Brancale. L'album in questione ha il titolo di Sacro. Al mio paese invece il brano che andiamo ad ascoltare insieme a Levante ed Edina.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Stabile in quarta posizione ritroviamo Madame dall'album Disincanto in collaborazione con Marracash, Volevo capire.

0: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 18 al 24 maggio 2026. Ed ora i tre posti più importanti. Iniziamo con la posizione numero 3, dove ritroviamo Dito nella Piaga. Da Miss Italia un nuovo singolo, Sì lo so.
1: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda,

E in seconda posizione, dopo ben 9 settimane, cede il primo posto la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, e da questa compilation ci ascoltiamo Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: 3, 2, 1.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 18 al 24 maggio 2026, facciamo l'epilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Nahit con Io Individuo. Nono posto per Saif con l'album Santissimo. Ottava posizione per Samurai J con Amatore. Settimo posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Sesta posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Quinto posto per Selena Brancale, il suo Sacro. Quarta posizione per Madame, Disincanto. Terzo posto per Dito nella Piaga con Miss Italia. Seconda posizione per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. E al primo posto, per la prima volta, troviamo Blanco. L'album si intitola Ma e ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album, tra l'altro un brano dedicato all'insegnamento che danno le mamme ai propri figli.

0: più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Blanco per la prima volta top leader dell'Italia Hit Parade. Questa, ricorda, era la classifica dal 18 al 24 maggio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sempre sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz, anche tramite lo streaming oppure tramite l'app che potete scaricare da Play Store. Un buon proseguimento di giornata da parte del vostro Mario, che vi saluta, e arrivano i saluti anche da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma. Veramente tutto, alla prossima, ciao!

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 20 maggio, che apriamo con San Vito, dove il prossimo venerdì 22 maggio alle ore 19.30 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune di San Vito. Il nuovo organismo, si legge nella nota stampa del comune, è stato già costituito con l'approvazione del regolamento comunale sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile dei volontari. Inoltre l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturali o altri eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo. Sostenere la gestione per le emergenze locali, ma anche promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza e collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi in emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Con la sentenza ufficialmente depositata, il TAR Sardegna ha condannato la soprintendenza archeologica Belle Arti di Cagliari-Oristano a pagare i danni causati alla società Turicost SRL, proprietaria dell'hotel Sincantu di Villa Simius, pari a 700.000 euro, cifra che comunque non accontenta la società che ne aveva chiesto 7,3 milioni per mancati guadagni. La faccenda ha avuto inizio quando la Turicost aveva presentato un piano

0: Governo Casa per l'hotel Sincantu, con il quale desiderava ottenere l'autorizzazione all'incremento volumetrico della struttura sulla base del piano casa regionale. L'obiettivo era costruire un ristorante collegato alle stanze per offrire ai clienti un servizio che mancava. Questo progetto però non aveva trovato il consenso della soprintendenza, che considerava il piano illegittimo. Contro la decisione della soprintendenza si era mossa anche la Regione Sardegna, che aveva impugnato i pareri negativi davanti alla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che non era compito dell'ufficio cagliaritano del Ministero della Cultura disapplicare la norma regionale, che nel frattempo era scaduta perché la sua efficacia era limitata nel tempo. I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale hanno ritenuto ragionevoli le motivazioni presentate dalla società alberghiera, tanto da condannare, come detto, la soprintendenza al pagamento di oltre 700.000 euro, che comunque risultano nettamente inferiori rispetto alla richiesta formulata dalla Turicost. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 22 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Sono le 15 e 8 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama. Spot.
6: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
3: Sono le 15 e 10 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 20 maggio, che apriamo con San Vito, dove il prossimo venerdì 22 maggio alle ore 19.30 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale è convocata un'assemblea pubblica informativa per la creazione del gruppo comunale volontari di protezione civile del comune di San Vito. Il nuovo organismo, si legge nella nota stampa del comune, è stato già costituito con l'approvazione del regolamento comunale sulla base di quanto previsto dal codice della protezione civile. Con l'assemblea si vogliono fornire informazioni e chiarimenti su scopi, compiti e il funzionamento del gruppo comunale di protezione civile dei volontari. Inoltre l'assemblea consentirà di tastare il polso per capire se vi siano le condizioni per dare via alla prima campagna di adesione volontaria dei cittadini che intendono far parte del gruppo comunale per assistere la popolazione in situazioni di crisi e di calamità naturale o altri eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo. Sostenere la gestione per le emergenze locali, ma anche promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza e collaborare attivamente con il sistema di protezione civile regionale e locale. Ai volontari opportunamente formati e addestrati potranno anche essere affidati compiti di diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso esercitazioni, simulazioni di interventi in emergenza, nonché attraverso la partecipazione a progetti di educazione scolastica e alle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Con la sentenza ufficialmente depositata, il TAR Sardegna ha condannato la soprintendenza archeologica Belle Arti di Cagliari-Oristano a pagare i danni causati alla società Turicost SRL, proprietaria dell'hotel Sincantu di Villa Simius, pari a 700.000 euro, cifra che comunque non accontenta la società che ne aveva chiesto 7,3 milioni per mancati guadagni. La faccenda ha avuto inizio quando la Turicost aveva presentato un piano casa per l'hotel Sincantu con il quale desiderava ottenere l'autorizzazione all'incremento volumetrico della struttura sulla base del piano casa regionale. L'obiettivo era costruire un ristorante collegato alle stanze per offrire ai clienti un servizio che mancava. Questo progetto però non aveva trovato il consenso della soprintendenza che considerava il piano illegittimo. Contro la decisione della soprintendenza si era mossa anche la regione Sardegna che aveva impugnato i pareri negativi davanti alla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che non era compito dell'ufficio cagliaritano del Ministero della Cultura disapplicare la norma regionale che nel frattempo era scaduta perché la sua efficacia era limitata nel tempo. I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale hanno ritenuto ragionevoli le motivazioni presentate dalla società alberghiera, tanto da condannare, come detto, la soprintendenza al pagamento di oltre 700.000 euro che comunque risultano nettamente inferiori rispetto alla richiesta formulata dalla Turicost. Ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 22 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento. Seguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Senza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, mi sembra sia tutto pronto qui in studio, in regia, dalla cabina dove ci sono i tasti che io tra un po' pigerò, farò partire i vostri dischi preferiti, dediche, saluti, auguri, insomma questi gli ingredienti principali del nostro programma in diretta radio dai 96.8, ma anche in streaming, dall'app, in DAB, quindi diversi modi come sempre per stare in nostra compagnia. Va bene, un saluto a tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto, un ciao a Roberta, a Giorgio che stavano aspettando la nostra diretta, il nostro live, grazie a voi e a tutto il resto del gruppo d'ascolto che ci segue sempre con tanto affetto. Ok, siamo pronti per partire, tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere largo e allora si parte subito con Sotto Sotto, il titolo di questa nuova canzone, il nuovo singolo di Aiello.

Sotto sotto il titolo di questa nuova canzone di Aiello, brano che stiamo ascoltando da qualche puntata ormai, oggi uno dei vostri primi dischi richiesta. Va bene, continuiamo con la musica italiana, un altro brano novità, anche se lo stiamo già ascoltando da un po', questa insensata voglia di te, il titolo del brano, e la voce è quella di Ultimo.

Il titolo di questa canzone è Questa insensata voglia di te, la voce era quella di Ultimo, un altro brano estratto dal suo ultimo, scusate il gioco di parole, lavoro discografico. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, intanto ancora un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8, un ciao anche a chi segue in streaming, dall'app, in DAB, insomma come sempre diversi modi con i quali stare in nostra compagnia.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Dollars qui su Radio La Voce, il programma dediche richieste. Intanto ancora un saluto grande da parte mia a tutti voi in ascolto dalla radio dai 96.8, ma anche in streaming dall'app, in DAB, insomma diversi i modi con i quali stare in mia compagnia, in compagnia di tanta buona musica. Va bene, siamo pronti per continuare con la prossima canzone. È uscita questa nuova versione di uno dei primi successi di Tiziano Ferro, Perdono, insieme alla voce di Lazza. Tiziano Ferro, Lazza, Perdono.

Una nuova veste per questo successo, uno dei primi grandi hit di Tiziano Ferro. È una nuova veste, soprattutto una nuova voce, quella di Lazza, ovviamente quella di Tiziano Ferro, perdono. Va bene, con il prossimo brano voglio lanciare una dedica ricca di auguri per un amico. Festeggiamo il compleanno di Ale, buon compleanno, tanti auguri con gli anni in versione live degli 883.

Bene, bene, con questo mitico successo degli 883, gli anni, abbiamo cominciato a festeggiare il compleanno di un amico. Tanti auguri Ale, buon compleanno con gli anni degli 883.

In the Stars e Rolling Stones qui al programma Dediche Richieste. Va bene, un saluto ancora a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. Intanto vi ricordo anche il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, 346 12 72 406. Scrivete come sempre titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. Intanto abbiamo festeggiato poco fa il compleanno dell'amico Ale. Ok, c'è un altro disco, un'altra new entry, Amore è, il nuovo singolo di Elisa.

Amore, questo è il titolo della nuova canzone di Elisa, qui al programma Dediche Richieste, nello spazio dedicato alle new entry e alle novità discografiche. Va bene, siamo pronti per ascoltare la prossima canzone, un altro disco estate 2026. Stiamo già ascoltando alcune di quelle canzoni che ci terranno compagnia durante la prossima estate, come quella che andiamo ad ascoltare, Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Disco estate 2026, Summer Funk, Francesco Gabbani, disco dedicato con un saluto grande all'amico Alex.
1: Tanti messaggi, canzoni da dedicare, Gianni e la sua simpatia, Radio La Voce, tutta la musica italiana, le canzoni internazionali e i dischi da ballare con contorno di battute e allegria.

Show Me Love, una bella new entry per quanto riguarda lo spazio dance del programma dediche richieste. Federico Scavo, 346 12 72 406, amici, questo è il numero da digitare per messaggiare con noi, e così sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Un saluto ancora a tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio e non solo, grazie per essere in mia compagnia. Un saluto anche all'amico, grande amico Christian.

anche Marco, che aveva messaggiato per ascoltare insieme a noi questo bel disco dance Jamaican Bam Bam. Ok, ci siamo, altro disco in arrivo, un'altra new entry, Calvin Harris, Jetsy, Satisfy.

Bene amici, una bella new entry per quanto riguarda lo spazio dance del programma Dediche Richieste qui su Radio La Voce con Gianni in vostra compagnia, Calvin Harris, Jetsy, Satisfy.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E Arcomi qui su Radio Voce con Gianni, Vacci Piano era il titolo della canzone, sì, Gianni qui dallo studio, voi all'altra parte. Intanto grazie a chi ci sta seguendo dalla radio, ma anche in streaming dall'app in DAB. Se volete partecipare al programma potete inviare ovviamente i messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406. Clemente.

0: cose c'entrano.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Il titolo di questa nuova canzone New Entry per quanto riguarda lo spazio dedicato alle hit internazionali, Tyla e Zara Larsson. Musica italiana con la voce di Clara, prima donna.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: amici, siamo entrati nel gran finale del nostro programma. Intanto ancora qualche nota di questa nuova hit di Biagio Antonacci, You and Me.
1: Senza te, io non so stare al mondo.
0: Prossimo brano richiesto da Silvana, che saluto, dedica per Fabrizio, con tanti auguri di buon compleanno, la canzone per lui, Il pescatore di Fabrizio De André.

E così abbiamo mandato in onda anche questo bel disco, grande successo di Fabrizio D'André, il pescatore, dedicato a Fabrizio da Silvana, con tanti auguri di buon compleanno.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

La nuova hit dei Pinguini Tattici Nucleari, amici, qui al programma Dediche Richieste. Sorry, scusa, lo sento. Altro disco in arrivo, siamo quasi alla fine di questa puntata, ultimi lanci, ancora spazio per ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Intanto ci ascoltiamo Annalisa con canzone estiva.

Canzone estiva Annalisa, penultimo brano in programma, penultimo disco richiesta di oggi. Grazie amici per essere rimasti in mia compagnia dai 96.8, ma anche in streaming dall'app in DAB. Vi aspetto tutti quanti, speriamo anche qualcuno in più nella prossima puntata, che avrà inizio come sempre alle 16.05 nel pomeriggio di Radio La Voce. Vi lascio con Shakira e Burna Boy, dai dai, colonna sonora dei prossimi mondiali di calcio.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

anche i nostri cuochi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi.

spirito di pace, suggerir le cose non a te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Nella nostra celebrazione oggi vogliamo pregare e presentare al Signore la nostra sorella Soggiù Domenica Angela, del Trigesimo, che partecipi di questa vita che Dio ha preparato per noi, e Gesù risorto ce la dona. Lo accompagniamo con la nostra preghiera, i fratelli e le sorelle che si presentano al Dio dell'amore. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Conduca la vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere». Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.
0: Regni della terra, cantate a Dio. Regni della terra, cantate a Dio. Mostra, o Dio, la tua forza. Conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo Tempio in Gerusalemme, i re ti porteranno doni. Regni della terra, cantate a Dio. Regni della terra, cantate a Dio. Cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza. Regni della terra, cantate a Dio. La sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. E lui, il Dio di Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio. Regni della terra, cantate a Dio. Alleluia. Alleluia. Alleluia. La tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità. Alleluia.
2: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, il mondo li ha odiati,

che essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Ti ha lodato Gesù Cristo. Siamo ormai prossimi alla festa di Pentecoste, celebrare questo avvenimento straordinario che ha toccato tutta la Chiesa, i discepoli, ma anche noi ci raggiunge. Con l'ascensione abbiamo celebrato il ritorno di Gesù alla casa del Padre e ci ha lasciato la promessa di mandare lo Spirito che noi vivremo in questo fine settimana a Pentecoste. La parola in questi giorni ci aiuta a meditare proprio su questo dono che il Signore ci ha fatto, sostenuti anche dalla preghiera di Gesù. Oggi il capitolo 17 di Giovanni, almeno la seconda parte, ci parla proprio di questa preghiera, ci dona la preghiera di Gesù che ha fatto. Dopo aver offerto al Signore i suoi cari, i discepoli, lasciato ai discepoli le cose più sacre che aveva nel suo cuore, come l'Eucaristia, l'amore reciproco, il comandamento nuovo. Ora in questa preghiera lui lascia proprio, come dire, il suo testamento, è conosciuta come la preghiera sacerdotale, o testamento di Gesù, quindi le cose più sacre, le cose più intime, la ragione per la quale lui è venuto nel mondo, che non è solo la salvezza, no? Non è causa del nostro peccato, no? Ma Gesù è venuto per qualcosa di più, per renderci partecipe della vita di Dio, della vita che lui vive col Padre, il Figlio, con lo Spirito e il Padre. E in questa preghiera Gesù proprio chiede questo, di custodire i dodici, sta riferendosi in questa parte ai dodici che il Signore, che il Padre gli ha affidato. Padre, custodiscili nel tuo nome perché siano una cosa sola come noi. No? E in questo versetto c'è racchiuso un poco tutta la preghiera, questa parte dove Gesù chiede al Padre di custodirli, di proteggerli, di mantenerli una cosa sola, che non ci sia divisione, no? Ma chiede il dono dell'unità e soprattutto che partecipino di quel rapporto che lui ha con il Padre, che siano una cosa sola come noi. Io e te, Padre, siamo una cosa sola, io faccio la tua volontà, tu mi ami, tu mi compiaci, un rapporto speciale. Cioè Dio Padre e Dio Figlio, ecco, Gesù sta chiedendo per i dodici che vivono questa esperienza, che il Padre li custodisca come lui li ha custoditi, li ha protetti nella situazione in cui hanno vissuto. Si è perso solo Giuda, che poi lo ha tradito, ma Gesù in certo modo dice perché si compisse la scrittura, però Gesù chiede questo, di custodirli nella verità. Nella seconda parte che pregheremo domani, prega per noi, prega per la Chiesa. Però anche in questa parte siamo dentro noi, la Chiesa. Gesù chiede alla Chiesa che sia custodita della verità perché perseverino nella sua parola. No? Essi sono nel mondo, essi non sono del mondo come io non sono nel mondo. Consacrali nella verità. Cioè, Gesù è proprio diretto, no? Nella preghiera al Padre. Custodiscili, consacrali, no? Quindi imprimi loro il tuo spirito perché restino nella verità, la tua parola è verità, no? Gesù ci sta dicendo anche a noi il segreto per restare in Lui, per restare nella comunione con il Padre, con il Figlio e lo Spirito, no? Restare nella verità, restare nella parola di Gesù, restare nella parola che Gesù ci ha dato, perché Lui ci ha dato la parola che il Padre gli ha comunicato, no? E Gesù chiede questo per noi, noi vogliamo dire grazie Signore, no? Perché hai pensato a noi prima di lasciare questa terra, di tornare al Padre, no? Ha affidato al Padre anche la Chiesa. E questa preghiera di Gesù,
viene resa concreta, non so se siete riusciti a seguire bene il testo degli Atti degli Apostoli, che ci racconta l'esperienza del risorto che vive la Chiesa, come nella comunità si cerca di mettere in pratica gli insegnamenti del Signore. Qui è Paolo che visita le comunità nei suoi viaggi missionari e raggiunge questa comunità, si parla agli anziani di Efeso, ai responsabili un poco delle comunità, e lo dice a loro, ma lo dice anche a noi, no? E Paolo dice alcune cose, alcuni verbi, che credo che ci aiutano a cogliere la preghiera di Gesù. Gesù prega per l'unità, chiede al Padre di custodirli nella verità, chiede che perseverino nella verità. Guardate Paolo come usa le parole, no? Parla agli anziani, vegliate su di voi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio. E Dio ha pagato a caro prezzo, col sangue del Figlio, no? Quindi la prima cosa che Paolo chiede ai responsabili, alla comunità, di vegliare, di vigilare, no? Gesù dice custodiscili nella verità, perché è vegliare per la verità, per l'insegnamento di Gesù, perché Paolo annuncia, quando io me ne sarò andato, tra di voi succederà un caos. Ci saranno alcuni fra voi, verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Usa questa immagine, no? Per dire le divisioni che si nascono nella comunità. Dentro il gruppo dei cristiani ci sarà chi dice una cosa contraria all'insegnamento di Gesù e creerà confusione. Questo 2000 anni fa. Se noi guardiamo nella Chiesa oggi, più o meno, succedono ancora queste cose, no? Quindi tra i battezzati, tra coloro che partecipano, ci può essere divisione. Ci può essere chi vuole affermare se stesso e non Gesù, no? Dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge, perfino in mezzo a voi, quindi sta parlando agli anziani, ai responsabili, sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé, non dietro Gesù. Protagonismo personale, no? Per questo vigilate, dice Paolo, vegliate, ricordando che per 3 anni io non ho cessato tra lacrime di ammonire ciascuno di voi. La comunità che gli è costata molto a Paolo, no? La comunità di Efeso che ha fondato, ma che dopo l'accompagnarla perché resti fedele all'insegnamento di Gesù, perché abbia la pienezza di vita, quella verità che Gesù ha chiesto, quella vita della Trinità che Gesù ha chiesto per la Chiesa, poi viverla non è facile, no? E Paolo parla proprio di questo, di vigilare, di stare attenti, per non farvi confondere da voci o da persone che non parlano di Gesù, che non portano a Gesù. Altra cosa che Paolo fa e che Gesù ha fatto, vedete come Paolo ha fatto un'esperienza con Gesù e lui la trasmette alla comunità, no? Ci insegna, ci spiega come Gesù ha pregato, cosa ha pregato per noi. A un certo punto Paolo dice questo, no? Ora vi affido a Dio, dopo che li ha esortati a vigilare, a vegliare, vi affido a Dio, alla sua parola, alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Paolo poi chiede, no? Ci affida al Padre, a Dio, no? Perché la parola della verità, la parola che è potente, vi mantenga uno, vi mantenga uniti anche nei momenti di fatica, di confusione, di difficoltà, no? Non solo vegliate. Paolo prega e affida a Dio la comunità, perché attraverso la parola si mantenga una cosa sola, si mantenga unita, come ha fatto Gesù con i discepoli, no? Vedete come discepolo che ha fatto l'esperienza del maestro, cosa fa? Porta l'insegnamento di Gesù e lo fa con affetto, anche con forza, con tenacia, perché è una comunità che è cara a Paolo. E l'altra cosa che Paolo dice è che ciascuno faccia la sua parte, nessuno sia di peso per gli altri. E sappiamo che Paolo era un tessitore di tende
e lui ha lavorato per mantenersi, quindi senza dipendere da nessuno. E qui c'è una cosa che è straordinaria, no? Il Signore Gesù, lui ricorda, ci disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. E questo è straordinario, no? È il segreto. C'è più gioia, si è beati nel dare che nel ricevere. E Gesù ce l'ha insegnato, il Maestro, che la cosa più importante è donare, gratis, prendendo l'iniziativa, senza aspettare magari una risposta, un grazie, ma la cosa importante è la beatitudine, e dare, e amare. E questo costruisce la comunità, questo mantiene l'unità, questo è un modo, anche questo, di vegliare, di vigilare con i fratelli, di custodire la comunione tra i fratelli. Vogliamo chiedere al Signore che questa esperienza che Paolo ha vissuto nella comunità sia la nostra esperienza, che in fondo lui mette in pratica l'insegnamento di Gesù. Quella preghiera che Gesù ha fatto al Padre poi diventa concreta nella vita della comunità, in coloro che prendono a cuore l'amore dei fratelli, che i fratelli vivono la vita della comunione trinitaria, che partecipino di questa vita, e chi più ama, chi più dona, senza aspettarsi nulla, è più vicino al cuore di Dio, senz'altro, perché Dio ama così. E così vogliamo continuare a pregare e ringraziare Dio per la parola che ci prepara così alla festa di Pentecoste, che è la festa che dà inizio ufficiale alla Chiesa di Gesù oggi nel mondo, che continua a portare l'annuncio della parola, la consolazione, il conforto, e mostrare la misericordia di Dio che ama tutti senza distinzione. Continuiamo a pregare insieme.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento in noi la tua opera di salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode. Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne fusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Lord, alto sei tu, benedetto colui che viene, il nome del Signore. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo del Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella, Domenica Angela, che è chiamata a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo, tuo Figlio. Così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tuo è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla cena, ma di soltanto una parola e io sarò.

Bible.

Dove vivre poi che mi ha

preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri ci dia grazia su grazia, o Signore, e con la sua forza purificatrice ci renda sempre più degni di così grande dono, per Cristo nostro Signore. Domani pomeriggio alle 16 celebra anche un funerale, signora Agnese Murru, che vive vicino a Santa Lucia, è venuta a mancare. Ricordiamo lei, i familiari, dovevamo celebrare ieri, ma i figli vengono, non trovavano aereo per arrivare, quindi siamo in una situazione un po' di emergenza, quindi ricordiamo insieme. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

chiama madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, immacolata, prega per noi. Siamo peccatori.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Radio La Voce.
1: Avrei una storia da raccontare. E poche ore prima di partire, mi fermo intanto tu, prova ad ascoltare. Se chiudi gli occhi riesci ancora a immaginare che quello che ho da dirti in fondo non è una bugia. Ti cucirò un vestito nuovo addosso

0: qui, è da qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato

0: Spot.
1: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
2: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ti voglio, ti sento. Like
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8. 96.8.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola male.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

male siate qui. Ogni volta che non so

resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto. Mai resta fisso immobile lo sguardo tuo che parla e sogna ora di noi.

0: same time. Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

e fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fa il candidato, poi fai l'esodato.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è

Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più difendermi.

0: nessuna conseguenza.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: It's the new

casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie, ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. Lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.